0: e sciocco. Che buon padron sarebbe per me. Vediamo.
1: Guai a chi è ricco, guai. Per ogni parte voglio mi vuol rubar. Io tanta gente non voglio in casa mia. Sia benedetto l'uso delle servette. Una di queste per me sarebbe un tesoro. Qui mi aspetta.
0: E se costui mi

0: canto e ballo.
1: A che giova, a che serve un tal di letto?
0: E se non altro portare avanti il petto.
1: Bene, bene. Or tu più non servi?
0: La mia licenza ho chiesta e l'ho tenuta.
1: Buona nuova per me. Per qual cagione?
0: Oh, non voglio dir mal delle padrone.
1: Ma pur...
0: La mia volia che io ricevessi or quei fiori, or quei fogli, or quei ritratti, un mondo d'ambasciate e di risposte. Non mi facci più dir, io son segreta.
1: Intendo... Amori, è vero?
0: E non vuoi parlarmi? Credo di sì. Ma l'uso discolpa un tal difetto e vuol che sia l'amor genio innocente e bizzarria.
1: Ma quanti geni ha poi la signorina?
0: O se dissi il mal di lei, deggio dire anche il ben. Dona che sei. Ma poco importa ciò, la mia padrona di buon occhio talor non mi vedea.
1: Ingrata! Ma perché?
0: Perché talvolta

0: Ora che pensi di fare?
1: Di cercare padrone.
0: Lo troverai.
2: Ma die come il vorresti.
1: Verbi grazia, vorrei.
0: Quanto vale
2: l'esser bello?
0: Ebbene, che dici?

0: mia fortuna è fatta.
1: Dammi la mano, o si un par mio contratto.
0: M'inchino a tanto onoro. Mi fa male.
1: Eppure delicatina, or supple chiari e prendi del pan del vin dalla dispensa. Ah, più pensi.

0: di qua, presta di là, si guarda meglio la roba sua. Voglio partir.
1: Taci, taci!
0: In rovina andare volete, e se il ciel se mi duolsi nell'inferno.
1: Costei per una casa e un gran governo.
2: Orsù col tuo consiglio alle mie spese regola metterò.
0: No, no, finché avrete quelle chiavi alla mano, non lo farete.
1: Queste son camerine.

0: Spendi tu stesso a me come più vorrai.
1: O per vostro penno, o per il mio parlai.
2: Son fuor d'un bell'imbroglio.
3: E questo?

0: pace, oh, questa è bella.
1: Oh, questa è brutta. Io posso saperlo adesso.
0: E che giuro in ragione d'ogni mio passo?
1: Son marito.
0: Hai ragione, io vado a spasso.
1: A spasso? E questo è il patto?
0: Mi diran che siete matto. Oh, saggia moglie, non si fan questi conti. E un buon marito, se lei da ben,

0: e si rimette.
1: Oh, che flemma ci vuole! Che feci mai?
0: Per aver libertà mi maritai. Compagne son le mogli e non già schiave.
1: È vero, ma alla fine m'aspetta.
0: Più di creanza e un poco di signora.
2: Illustrissima, sì,
1: sono in malora.
0: Così si fa, la voglio, modo mio.
1: Andiamo, sì, con voi ne vengo anch'io.
0: Oh, questo no, voglio andar sola. Oddio!
1: Almeno di Dio vi andate.

figlie, prendete comare l'esempio da me, voleva anche il mio. Ma l'ho ben chiarito di far a mio modo, trovato il segreto.

0: per questa volta andate, ma presto ritornate.
1: Ed il presto non mi impegno, infino a sera.
0: Di notte per le strade.
1: Grazie a che qualcuno...

in questo dente. Vada, vada, ma senti, ella mi senta, per l'obbedire vorrei più governo alla casa.

0: premio solitario.
1: Promettesti?
2: Lo so, e non so. Promisi e non promisi.
1: Che saresti con me? Guardami, ascolta. Nemica delle pompe.

0: Io giocassi, e che diresti allora?
1: Tu il faresti per vizio, io per diletto. Non si può, non si può, quella roba è mia!
0: Buona, se tanto spendessi in frascherie.
1: Vuol veder, sei un uomo, tutto ti basta. Moda e galanterie son per le donne.
0: E se io facessi un dì e con le mogli l'adoprare il baston fosse alla moda?
1: Un bastone è una mia pari. In questo punto ti protesto il divorzio. I 10.000 no, qui la carta. Io non ti mando adesso.
0: Misero me, scherzai, scherzai.
1: Baston, viver così più non si può. Ho la mia libertà e ho la mia dote.
0: E peggio far, ne sono innamorato ed è

0: sì mai più,
1: sì maledetto,
0: sì mai più,
1: maledetto, maledetto,
0: che dici, sì mai più, noi lo vedremo,
1: maledetto,
0: romperemo il matrimonio, romperemo il matrimonio,
1: maledetto,
0: romperemo il
1: matrimonio,
0: poi più il bravo,
1: il suo schiavo,
0: che diletto,
1: e di dispetto.

0: già lo sai, vo libertà, vo libertà.
1: Ma pur papà.
0: Già lo sai, vo libertà, vo libertà.
1: Ma pur papà.
0: Già lo sai, vo libertà, vo libertà. Lo sai, vo libertà.
1: Ma pur papà.
0: Vo libertà.
1: Ma pur papà.

0: su.
1: Vivo nel dente.
0: Sì, mai più.
1: Il dente.
0: Bastan con me, con me.
1: Ma pur tu dubbio non c'è.
0: Bastan con me, con me.
1: Con te.
0: Ti saprò rompere la testa,
1: mi
0: la testa.
1: Ancora questa.
0: Ti saprò rompere la testa.
1: Mi vorrebbe ancora questa.
0: Sì, mai più.
1: Ancora questa.
0: Bastan con me.
1: Dubbio non c'è.
0: Ti saprò rompere la testa, la testa.
1: Non
0: ti saprò rompere la testa.
1: Mi vorrebbe ancora questa. Le voi indiavolati, metto a te si pentirà, si pentirà.
0: Sei mai più,
1: ma maledetto,
0: sei mai più,
1: ma maledetto, beh, maledetto.
0: Che dici, che dici?
1: Niente, niente.
0: Sei mai più, noi la vedremo.
1: Maledetto,
0: romperemo il matrimonio.
1: Maledetto, romperemo
0: il matrimonio.
1: Maledetto, romperemo
0: il matrimonio. Fai più bravo.
1: Ti sono schiavo.
0: Che diletto!
1: Diletto!
0: Già lo sai, Volimerda!
1: Una regola pur mappa!
0: Già lo sai, Volimerda!
1: Mappa!
0: Volimerda, lo sai, Volimerda!
1: Mappa!
0: Già lo sai, Volimerda!
1: Ma pur mappa!
0: Già lo sai, Volimerda!